0: voglio anche, ma non un chiesto. Ma non è un amore. E a te, stai tanto cosa a parlo.
1: Nga, nga, nga.